0: il silenzio della notte. Silenzio della notte.
1: Il silenzio della notte.
0: Avevo un sogno stanotte, un sogno d'amore.